0: fasarei, per i fraire, suonare, sciantare, stanzare, musicare, bulengare, dedicare soprattutto a Nakei dell'Autecant, l'Autecant della montagna, della terra lusitania, rigudun ciantarei, per dire al ticipianto, cavelli in nostre mani, un tesoro vieie grande, un tesoro rei rad, prende vita ed energia, ma i tesori se gasten, a bula cunario.
1: Ci mi pare, sempre niente di sarebbe, niente di steccare.

Buongiorno a tutti. Lo capitano e l'equipaggio vous donnent un franc et chaleureux bienvenue salva et sel volant grand baldab. En vous remerciant d'avoir choisi Hawk Air per vostre viaggio. Faseren de tout per rendre a queste vol agréable et desdena. Parage, fin amore e cortesio sono i comandamenti dell'aeronautico occitano. La temperatura a destination sarà pruciaudo. Vous navisez que salva il sel, se consiglio de balar, chantar, mingiar e beure. Bon viaggio, abu, gran balda, gran balda.

0: Comtesse de la Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Kuntaire.
1: Aurieu pas degut commenda aquel butelio de bi blanc. Aurieu pas degut se sietan aquel terrasso. Aurieu pas degut i demura, sietat a la raggio del sulel, cal l'uben s'ero levat e cabion desmargan los paros sulels. Vereu que aurieu pas degut tornar a col liure. Quand s'ero sietat en aquel taulo del front de mar, los anants d'aquel primiero di mangiado estivenco, la pel blanco, lai cambos desnudos rumiabon a passes planets aquel buf de libertat. Perclucados lo munde s'esplandicion sur l'agravo del fund de la calanco que las ercetos venion la leca a me un chaputadis de pregario. Dil lo port lai barcos estacados gingulabon. De la lufar las ersos blanquejabon ai la capa africo lo pe del cel tremulabo. L'urrucas de la ciutadella offrissio la rassicuranza del pes de la matiero. Lo garçoli pauset dus caffés sulla taulo. Vereu che lo dia bio comandats per maniero, vereu che lo garçu s'enganabo, u vereu che ero pas tut sul. Ero tut sul, pla segur, si è tata naquelo taulo. Lo cadieras besi del siu ero biude, o be. Mas se brembavo. La Soulanges li abbio dit de l'espera e de li comanda un caffè. En se leva al taulo abbio bulgut an a besi in un boutique che debbio barra d'oro. Nu, a co ero lu cop passat, fazio 3 ans. A wei ero plat tout soulet, sero begut tout soulet la bouteille de vi blanc. Sero mangiat un platat de sardos e la Soulanges abbio bulgut de macarels. Te, vau prende de macarels, macarel. Abbio dite risi, ah, lo risi della Soulanges, che si desgrunava come un capelletto. Nu, a co ero l'altre cop, a queste cop abbio pla mangiato de sardos, mas tutzulet, sed la Soulanges. Abbio preso uno cremo e la Soulanges abbio reputegat quando abbio comandato un altro butelio de vi blanc. E a quello butelio se l'ero accabato. Nu, ero a voi che se l'ero accabato la butelio. Lo cop passat, n'abbio daisat mai della mitat. Comandomi un caffè e spero me, li abbio dit la Soulanges. E li abbio comandato un caffè. Lo cop passat. E a wei, ero tut sul. Abbio mangiat tut sul. E abbio comandat sunchi un caffè. Ma sul garçol li abbio portat dus. A corai, s'ero inganat. Ubereu, che ero el che s'enganabo. Li avrio Pascal Gut comanda che lo butelio de vi blanc. E lo sulel che tu stavo aro che lo ben s'ero levat e che abbion desmargato lo sparo sulels, tutaro abbion mangiat a massa me la Soulanges. La Soulanges se n'ero anato se crompa in mariol de bagni. Gli abbio dit de li comanda un caffè de l'espera. E el l'esperabo. Beghet un raggiol de caffè. E come torna

0: Comtesse de la Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Kuntaire.
1: Se tornamos de la guerra. Obe, se tornamos de la guerra e abbiamo pas mangiato, facevo bel brigo. Obe, ero aganit. S'arrestata la d'entrata di un bilaccio e trucchetta la porta di un cajo rocco, senza sapere che demoravo a chi la vieio era mai chiusuno e alla mai pigre del cantù. Eso di ghetto, un po' di pietà per un soldato che sentono della guerra e capas mangiato. Passate vostri camini, rispondete in obus de Dedin Lustal. Ai si la miseria, o imparres per mangiare. E la vieio, e sperazzo, sui passi mendicai regiù. Nani, sei un onesto soldato che si intorno della guerra. Bus demandi sun che un ulo, daigo e de fioc, per me fai una soupe de caliaus.
2: Una soupe de caliaus? Una soupe de caliaus, dice la vieio. Ma a co de caliaus n'y a per tut. Costo pascar.
1: E preso per la curiosità, ente di reghet la porto. Lo soldat biste passe lupe a traves per impacciare se tornavara. A che strappò la vieio, sui pasi mendicaire, sunche in ulo, daigo e de fioc. Ma se la miseria e che spares, a corai, ne parlem par mei. Anirei fa la supo de caliaus che ne cuneghi lo segret e non con mai. Ma a questa la verità, te la miseria, o in pares, ma per daigo e de fioc, pude entra. E lo soldato a masset caliaus che erano qui per vedere il suliet. Lo sbutte di lulo, lo scappere d'aigo e butte il lulo sul fioc. La vieio le spiavo di tutto su zels e ne spera li pana lo segreto della soupe de caliaus. El bulegavo l'aigo a minu un culier e marmoleggian para lo estragno. Al cap di un momento che l'aigo era a fremesi, tastet la soupe. E spas machanto, so diget, e fa clapa la lingua. E spas machanto. Sa che là, se io avevo un po' di sal, serio miliuno. Ma è svertat che la miseria che vuoi parres, tampis. Non spasarem de sal. A che svertat, la miseria me per un po' di sal, e la vieglia se n'anghet din la suliardo, che ero la sal. Il soldato butte la sal dal lulo e continua de bulega. E marmoleggiano parole estranios. Al cap di un momento che l'aigo bulissio, tornetta sta la soupe. E vesto di get, e fa clapa la lingua, e spas machanto, eh? Ma se io avevo in ossevo, se lo miglio. È verità che la miseria che avevo parres, tampis, non spasarem de sevo. A questo verità, la miseria, mes per in ossevo, di che la vieio. E se n'anghet din la suliardo che era un osevo. Lo soldato la picchè al cap del silcutel e la faghet virà davant lo fioc, poi, can fughet russo, la butè din lulo e continuè de bulega la soupe e marmoleggiant para los estranios. Al cap di un moment la tronetta sta e fasen clapà la lingua. E vesto di get, e spas machanto, eh? Mas se io avevo imporre il serio miliuno, è svertato che questa miseria che aveva parres, tabise, non spassare in dessù, de porre. A questa verità, questa miseria che aveva parres, ma per imporre, e la vieia se n'anghet di la suliardo che era imporre. Lo soldato buttava un porre di lulo e contiene le bulega e marmoleggiano parole estranee. Al cap di un momento, la tournetta sta. E vedi, so di che te fa clapalengo, e spas machanto, eh? E spas machanto. Sa che là, se io avevo un rabo, serio miliuno. E svertato che sa miseria che aveva pares, tampis, eh? Non spasarem de rabo. A cos vertate, sa miseria aveva pares, mes per un rabo, e la vieio se n'anghet che ero un rabo din la suliardo. El continuè de bulega la soupe e marmoleggia paraules estranios. Al cap d'un moment la tronetta sta. E ve, Espas ma chanto so dighette in fase in clappa la lingua. Espas ma chanto, eh? Mas se io avevo uno carrotto, serio, miglio uno. Es verdad che già miserio, che avevo pares, tambis, nos passarem de carrotto. A cos verità, ti sa miseria o embarres, mes per uno carrotto, e la vieio se nanghet in la suliardo che era uno carrotto. El continuet de bulegar la supo e marmuleja paraulos estranos. Al cap d'un moment la tronenta sta. E ve so dighette en fa clapa la lengua, es pas machanto, eh? Es pas machanto. Sa che là, se hi havia qualco feius de caulet, se romiglio, no? Es verdad que esa miseria que avait parés a corail, nous passarem de caulet. Alcos verdad, esa miseria avait parés, mas per quel feio de caulet, e la vieio se nanguet din la suliardo, que era feio de caulet. Lo soldado la butet nel lulo e continua de bulega e marmolejant paraules estranyos. Al cap d'un moment, la tourneta sta. Es pas manchanto, eh? Es pas manchanto, eh? Sa che là, se io avevo un busino dell'art, sarei meglio, no? Che, ma esa miseria o pares, tabis, non passerei dell'art. A cos verdad, esa miseria o pares, ma sa che là, per un tros dell'art, e la vieia senanghet din la suliarde, che era un tros dell'art. Lo soldato butte din lulo, e continua de bulega, e marmolejant paraules estranos. Aro la cousine s'emplenava un ulu saboroso e chi tomen lugat si sarabo del cantù. Lo soldat tourne tasta la soupe. Anne la vieio, credi che è presto. So dighette in fa clapa la lingua. E spas manchanto, eh? Te, butta dos escudelos che bus convidi a mangià a meglio la soupe de cagliaus. E svertat che sa miseria che avè parese a corai, eh? Nous passarem de scudelos. A cos vertat, esa miserio, mas de scudelos, nei. E la vieio butet dos scudelos, dus culies e dus gobelets sulla taula. Lo sulla tira l'ulo del fioc, prenget un ocasso de supo e la faget raja. E spas machanto, so dighetti. Mas se hi avio un tros de crustet per miliu le scudelà, e de stato chiesa miserio che avevo parese che spas la pena di ne parla. A corai non spudem passa de pa. A cos vertate, esa miserio mas per un tros de pa, e la vieille se nanghet che era lo cantel, lo soldat talionet lo pa a bel tal e empline la dose sculello de lescus. Puei, buidet per de sul dos cassos de buliu, dins un bapu che curavo lo ventre. E lo soldat e la vieille se sieteron, facio a facio, e se buterono a mangià. E ve la vieio se dighe lo soldà e se fretta la ipostos. E sto smasciando, eh? Obi, obi, si dighe la vieio. E senza che lo soldà aghe res demandat, se levet, se n'anghe din la suliardo e tournet da me uno cantino di bi. Te, se dighet, sarà un caro milione a me un chavrot. Lo soldat prende la cantina, bude l'ubi din las escudelos, e la vieio e lo soldat fagheron lo chavrot. La vieio se levet e diget al soldat, e ve sa che là ero un bravo supo. Pensi a chi cona chi se volete d'amura qualche giorno sapra chi, e beh ia de palio di le staple per bugiaire e potes de mura, ma sa una condizione, cado giorno mi prepararete una supo de cagliaus.

0: Maritima, maritima, maritima.
1: Molti via a vile sulla riva di mar.
0: Molti via a vile sulla riva di mar.
2: Oh, mon pays, oh, Toulouse, oh, Toulouse.
3: Radio Citanio.
4: Toulouse, Toulouse.
3: Del país.

bravo di Marti perché m'han pastito una canzone pulita che parlo del nostro paese, una canzone che volevo potesse una canzone che potrò comprendere aisidomen los indians des Estats Unis. E siamo in train de parlar della cerimonia tradizionale des indians. E Bejen che in un paese di Lakota o di tutto quel paese del grande plano degli Stati Uniti ci sono gli abati cattolici che sono capaci di aver visto di bontà e di comprendere che la credenza degli indiani con chi con che si rispetta e con chi con che fa un addio del mio. E abbiamo sbagliato qualche nome di abat cattolico che sono in ammirazione davanti alla credenza indiana. Venite a parlare di Peter Powell che parlava della cerimonia degli indiani Cheyenne. Tutto allora abbiamo parlato del padre Paul Steinmetz, un abat cattolico della chiesa Nostro Damo dei Sioux, che si trova sulla riserva di Pin Ridge. E giustamente quel abat cattolico fa decorare la chiesa con dei simboli indiani come la pipa sacrada, e quel abat cattolico integrava al servizio religioso lo calumet. Lo calumet si dice che l'abat cattolico è sclaufi di tabac, tengut di la madrezza e vagliato in pregaire all'universo tutto entier, riposo per la terra sacrada. Lo calumet si dice che lo padre Paul Steinmetz a sus parrucchian annunciò l'arrivato del Cristo. Lo Cristo con lo calumet eternel e vivo che simbolizza la religione Lakota. E in 1971 il padre Paul Steinmetz sulla direzione di Frankfurt Scroll, il sintomo Lakota, partecipò alla danza del soleil degli indiani Sioux e Oglala, la grande tribù dei Crazy Horse e d'altri grandi capi indiani e d'altri indiani famosi del movimento indiano americano, e cavalliava la cerimonia in adime per vagliare alla cerimonia in adimensivo cristiana. Il padre Paul cattolico Paul Steinmetz, con un esempio di quei curati indianizzati che sono al costat dei Lakota, che ho découvert la vertù indiana e la priondure della spiritualità tradizionale. E su un'azione a quel abat cattolico illustra una tendenza all'integrazione della cultura locale in la dottrina cristiana che caratterizza la chiesa cattolica di l'adraglio di Vaticano II. Cosa rivelata per la volontà di mettere in evidenza lo spunto di convergenza tra cristianesimo e tradizionalismo indiano. Ma la zanna del 1980 menero a una dissociazione dei riti cristiani tradizionali e a una distinzione stricta des aérales consacrates à cadre rituel. Et le durcissement la volonté del discours traditionnaliste indien ne menait de la zanna de 1980 quelques hommes médecins et surtout les militants inconditionnels d'un retour à la faune della cerimonia tradizionale della cultura, a rifiutare il dialogo a melus cattolico come a melus protestante, perché passa giustamente.
E coi los indian militant, entre autres, los membres del movimento indian americano, che se mostrero lo mai favorable a la renaissance e al desenvolvimento della religione tribale, e soprattutto alla danza del soleil, che se passa e si espandisce in defort della grande plana. Laquelle grande cérémonie de las planes venue en la cérémonie d'initiative à l'indianité adoptée à d'autres circonstances, à d'autres horizons. Et l'on veille incontestablement que la spiritualité et politique en avaient ensemble et que le mouvement indien s'associait strictement à la pratique religieuse traditionnelle. Et d'un pays, le début du mouvement indien américain, un intérêt fort se manifestait à mes militants indiens en faveur de toutes les religions tribales. Assister à la cérémonie tribale venait nécessaire come d'assistere a d'altre manifestazioni culturali del popolo. E los membri del movimento indiano americano, la IAM, s'orientate per fuggire de l'un e de plan l'un lo cristianismo, tanto entre autres per andare a una reconciliación con los católicos, los protestantes. El renouvel de los ritos tradicionales fundados en un desir de afirmación de una identidad indiana autónoma que puede exprimir ahora un poco por todos, ahora que los interdits son estados levados de los países de los Estados Unidos. Y a tal, los ritos apache, que eran interdits, como todas las prácticas religiosas tradicionales, de 1940 hasta el debuto de las années 1930, que era cincuentenario de momentos impensables, contorno trouva un renouvel fantastique. Et sans avoir la dimension pan-indiana de la danse del soleil, vengudo une expression de rallye, d'assemblement per l'ensemble de las tribus. Los cérémonies de Apache envilio un nouvel enthousiasme en conserver la qualité, leur intimité et leur caractère mystérieux. Et justement, à mes les apaches mescaleros que vivent dans le canton de la Sierra Blanco ou de la Montagne Blanco, si vous voulez, la fête de la puberté commence symboliquement quand le soleil s'élève. L'obligeance de la tsubo de la Zuveneto Apache, che è vestito di una raubo di Dan, color zaune, color oro, e aquello raubo è scattato di pollen, e l'uomo in medicina Apache dice di parabolo rituale, e baglio a tutti gli apaccio presenti o alla foto presente di glu d'aigo colorato a me pusco di flor. L'attitudine della drulletto apaccio sforto, reculito sarà importante di un comportamento quando vendrò una fenda, una donna, va bene. E giustamente una donna, Anna Anderson, che aveva 41 anni, all'epoca la donna Joel scriveva il suo libro, parlo di questa festa dell'Evad del Soleil che si passava già 70 anni.
e aquel ofen va passa anat vei a vintoxe pitiu se fan e 51 arriere pitiu se fan e a l'epoca la ceremonia significava que tout le mundo suetava a la trulet o apache o lungo bil buono santado dusco din la vieillesse e per tal d'ave una numbruso descendenza tutte lo fa alla ma sa mai lo bebio d'alcol la zuveneta se le bio d'avuro e andavo cerca de ligno che staccavo a me in laniero de cuir e che portavo sa futuro moirino. Lo rolle de poiri è pra important di l'umità na pace e la cerimonia comenzo o comenco con lo sparen a pace della zuveneto baglio in la prima d'agro a un couple in cal o in indiero confienso e che accepto prendendo la prima la responsabilità di giocare un ruolo determinante e simbolico in la cerimonia. A che lo festo della pubertà, festo inoubliable per la drulletto apache, duro 4 jours, al cours de scal la zuve drollo, deu zamai sourire, ni rire, beu am un appaglio speciale e danso am un accompagno, sus un accompagnement de can de benedicio. Lo 4 jours, deu dansa mis un pairi di las 4 direcciu e es benedito per l'homme medicine, un sciaman che te un simbolo sull'aria alla mano. Lo soleil è davalat per la terra, es vengut capatu lungo vido, penso che bel è il poder del soleil. E per aquella cerimonia reculida s'associa la danza de Zeime, los Gan, Eime davalat de las montagnes sacrat, o coi lusgan coi una cerimonia dei sapascio coi deime davala della montagna sacrado per cassare un mal e purta de promesso de bonu e cose presento a me dim e giustamente per aquella cerimonia lo sapascio ben deguisa coi io che giudici che muco a me d'impressionante cagulo negro fazzo de pelle de dam porto per cap di immense coifo de ligno ornato de cruz un estelo per lur brases un estacat de plumo d'aglo de recerco su un fazzo attualmente per una fondazione tradizionale nazionale sull'origine esatta della danza e sembra che importante che se masco lus danzairo penso se valiat un poder sempre co per pretendere se trasforma en eime de las montagnes lus danzaire lus che danzo per eime lus can davalat de las montagnes a pascio demoro dome e me tutte ho una forza o attrapo una forza mai bella in chero lui maschio gioco di un bel lontano un ruolo importante la spregaio adressato alla forza susnaturale penso che mettendo un maschio lo danzaio era impressivo di deslivrare su un amo di sas apprehensivo di sus manco e di tu per migliore controllare quel se zeimi e per un altro branco di apache gicarillo per rapporto a apache mescalero los riti de pasatze o tave un importanzio essenziale e su tutto con la festa della pubertà della zuveneto come a me los indian mescaleros ma loro viro e coi papusibro della resta non sono in resta ma lo stariplo indian a pascio e si studia la spulido indiano che danza con lo sulle a disias.